L'alma di Pavresciana, quella sull'impria rosa temprana. Avere cori fresco del rio, same palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara.